corta com'è, corta com'è, Karim. Mena manali, narina tagri. Oh, my love, I need you. Honest, I do. I honestly do.